Smutto per il lato, fanno la macchina, un alzo un cielo. Smutto per il lato, smutto per il lato, smutto per il lato, fanno la macchina.